0: mon petit France Inter, des histoires et de la musique. La la la.
1: Ma che cazzo, vaffa di camarini, sì, vaffa di camarini, mannaggia, capatore.